Ho due unghie spezzate e ho lasciato lo smalto in una macchina a Nolo mentre andavo alla fiera del Rosetto. Essere favolosi è tutto. Quindi io oggi sono alla frutta.